0: orono yo osinoni wifi cook hey okay e yo gerba sai bogonto osinoni mera sirena de bo solono yo le paran tankoi e yo germa sai mo jume rasira tolbo to 40 to 40 na gratu min kitesheni e mayen fm
1: e wangan olo show mayen fm